Insomma, l'uomini sì, e per se nazionale per la voglia o l'offa tua e la tato po' clame il nei e ti na uma la voglia tato non nei tani tini e lenga tele ti na uma in fai una ma uomo mai a tato fa sal longa le nei va in ole o le polo calame e l'offa le tua fu at pe ti ato ti na uma le malosi e a wa la voglia tato tua in no a inga no uma il calisia e lenga tu fai le taro ia lo fole tu o mtu ia te male le malosi e tau tu ai o te na e lau i lau tau tu le lei malo la valfina o malo o tau o tau fa popato le vanga le tato pis pisinga le nia uri e lau lo fa tu ai te na o malava te na sa amo te ngā pasifika o fa peon fa fungfunga mana tato poka.

ila tatou ala leo ia songa fua taitasi pia fape ia ia ni fasalonga ia po lalava ia se ni finangalo la tatou nufo iu fafonfonga mai ia ni me fia la fa la wiloa tuilungo pia wole ea awale nufo sila fia la tatou nu ia me ofu tuchupu tutono e kalesi ia se se ia po se fa la pot patonga lava e peni ala to filing I see file you when fayana fana na file at your tacho pokala me ya no ma se tungi e wala na fayana fatino ye me fa be on all to my alimercy hospital charitable trust le peole na file at your le sunga ele fa fenga ya alo falale e tacho ina la voe e tono le tato no ne ia ma tato no tua oi fo ia ma le kelo pe ato fa pe on ma ma o ma ia ia ia tato fa saralong e o la tu ile ne ia la leo ia ma lo la vale fa ma lo si ma lo le tau ata ile tato no e fa awa watu pe tato pe spesinga tu fi filo e mole ne ia oli